piangono, vengono da quella città che non c'è più. Ora io sogno di essere già di là, oltre quel muro che ci aspetta, oltre un confine che cadrà. Penso a tuo padre, chissà dove sarà, lui pregherà.

dentro al buio cosa troverò. Ora io sogno il mondo che sarà, la nuova vita che ci aspetta, oltre un confine che cadrà, senza mia madre come accanto a me.